0: You feeling me? Let's do something.
1: Viva.
2: Viva.
1: Viva. 96.5, 103.5, 103.9.
2: Ici, en Abitibi.